buongiorno signore, questo non mi calviastro mi amaranto. Ah, Merry Christmas. Buono di Ottavalto. Ozzy and Harriet. Mesto garato. Si può parlare qui. Che nostra pieno con la tibata di biesta e la bella Margherita Truman. Unico nostro biello, o nostro vesto di Milton Bell, o nostro verro e Robert Merrill, la nostra viatta vinto, o ci ha la vesta raro. Già, la via guana so. Fanno su lei.

0: Hylad donne, jingle bells, rison stravito, ciala stravito, trenso, non so più. Quello stravito, il contadino, io tremo, non so più.
1: One horse open sleigh.
0: One horse open sleigh.